0: piace questa musica.
1: Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Come saprei amarti io.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Max Gazzè, una musica può fare del 1999. Pensavo proprio a quello che può fare la musica, per esempio darvi il buongiorno anche stamattina in questa nostra edizione del venerdì Radio Padova con Max Dupré e Buongiorno Amici. Vi ricordo subito la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, se avete voglia di iscriverci fatelo, attendiamo i vostri messaggi e auguri di buongiorno che già ricambiamo molto volentieri. Intanto vi ricordiamo tra poco le prime rubriche che andremo a incrociare: l'appuntamento con l'almanacco, la nostra agenda, poi l'oroscopo di Venusia, a seguire anche le previsioni meteo della giornata e nel mezzo anche l'appuntamento con Viaggiando per sapere com'è la situazione del traffico a nord-est. Rimanete con noi, è ora il momento di Buon Vento insieme Lorenzo Giovanotti e Alfa qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ancora buon venerdì, un saluto a quanti si stanno preparando per un fine settimana di relax e magari di fuga verso le località di villeggiatura, possono essere balneari o montane. L'importante è uscire di casa e soprattutto lasciare l'aria condizionata spenta per cercare refrigerio, magari in qualche bel posto di montagna, perché no? Suggerito caldamente, molto caldamente, in questo weekend bollente di giugno, l'ultimo weekend di giugno. Tempo di agenda: oggi 26 giugno, santo del giorno, San Vigilio. Oggi nel 45 veniva firmato lo Statuto delle Nazioni Unite, che poco fanno o poco riescono a fare in questo periodo per calmare le acque e soprattutto portare pace in giro per il mondo. 1963, John Fitzgerald Kennedy pronuncia la famosa frase "Ich bin ein Berliner", proprio di fronte ai berlinesi e soprattutto di fronte a una separazione che ha lacerato poi l'Europa in quel di Berlino, con il muro che divideva in due Germania Ovest ed Est. 1964, i Beatles pubblicano l'album A Hard Day's Night, mentre nel 97 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter della J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, primo di tanti grandi successi anche cinematografici. Compleanni di oggi: Antonio Ricci, autore televisivo della famosa Striscia alla Notizia, classe 1950, poi Paolo Cesare Maldini, dirigente sportivo, ex calciatore italiano e difensore della nostra nazionale, 26 giugno del 68. E ricordiamo anche Gaetano Curreri, cantante e fondatore degli Stadio, nato il 26 giugno questa volta del 1952. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda torna lunedì prossimo alla stessa ora, tra poco invece Venusia con il suo oroscopo, rimanete con noi. Prima Tiziano Ferro con La differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: prossimo.
1: Buone stelle, miei cari dalla vostra Venusia, e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 26 giugno 2026. Ariete, la luna nel corso della serata diverrà positiva, incoraggiandovi a programmare il weekend magari lontano dalle preoccupazioni lavorative causate da Mercurio ostile. Voto 7+. Toro, la presenza di Marte nel segno vi dona forza, ma voi dovete essere capaci di usarla con saggezza, in particolare nei rapporti familiari, sempre sottoposti alla severità di Venere in quadratura. Rifletteteci con il voto 7. Gemelli, sicuri di muovervi con l'abituale agilità mentale, non avrete eccessive difficoltà neppure quando la luna vi guarderà con poca benevolenza, quindi voto 8-. Cancro, Marte dal suo aspetto armonioso vi dona tanta energia per dedicarvi agli impegni professionali e con lo stesso entusiasmo anche alla gestione familiare, voto 8. Leone, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno amico, avrete modo di sentirvi un po' meno stanchi e più attivi. Così potrete anche pensare a pianificare un piacevole fine settimana, meglio se in buona compagnia. E voto 7+. Vergine, alcune stelle sono sempre dalla vostra parte, perciò non fatevi distrarre dalle insidie della luna che nelle ore serali non sarà più positiva. Voto 8-. Bilancia, la vostra situazione professionale è destinata a darvi qualche preoccupazione, ma potete consolarvi con le piacevolezze della vita garantite da una bella Venere, e per ora accontentatevi con il voto 7. Scorpione, la luna nel segno per buona parte di oggi sarà ottima alleata di Sole, Mercurio e Giove, al fine di sostenervi negli affari e, se vorrete, vi darà una mano a dirimere certe divergenze familiari. Voto 7+. Sagittario, grazie all'arrivo della luna nel segno verso sera avrete la possibilità di sentirvi ancora più sicuri di voi stessi in ogni circostanza. Voto 8. Capricorno, la vostra caparbietà supportata da un ottimo Marte potrebbe non bastare per migliorare le sorti nell'ambiente professionale, perciò siate accorti con il voto 7. Acquario, le vicende poco appaganti della vita affettiva vi rendono nervosi, ma con il passare delle ore potrete confidare sulla luna amica per sentirvi un po' meglio. Voto 7-. Pesci, la benevolenza di alcune stelle vi consentirà di vivere una giornata proficua al lavoro e serena in amore, quindi tutto ok e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
0: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sul nord Italia, sulle regioni del Triveneto, che tra venerdì e il weekend verranno raggiunte dall'apice del caldo che in precedenza ha interessato Francia e Germania, con massime in ulteriore aumento fino a 37-38 gradi le punte nel weekend sulle pianure venete e sui fondovalli alpini. Qualche locale disturbo sarà sempre possibile al pomeriggio sui settori montuosi alpini, ma con basso rischio di sconfinamento alle zone pianeggianti. Poi in spiraglio una via d'uscita si intravede all'inizio della prossima settimana, probabilmente arriverà aria più fresca che metterà fine all'ondata di caldo proprio all'inizio del mese di luglio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Le nuvole rapide di Subsonica qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, dopo le nuvole invece che ci hanno fatto immaginare gli amici di Trebi Meteo attraverso l'ultimo bollettino. Grazie, a proposito, li risentiremo intorno alle 7.35, rimanete con noi se volete ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000 per raccontarci magari con il toto temperature a quanto siamo arrivati dalle vostre parti, fatecelo sapere. Prima di arrivare alle notizie c'è spazio però anche per Ermal Meta e Ragazza Paradiso qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Mi hai dato...

0: L'estate di Francesco Gabbani è l'estate di Summer Funk, con la sua ultima canzone, infatti è tra i più programmati anche qui a Radio Padova Ritmo Italiano, un'estate di grande musica dove trovano spazio anche Marrakesh ed Elisa e la loro Neon Leali, canzone invece di qualche anno fa, qui in attesa delle ultime notizie e della redazione.
1: Quando

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, che, rigettando ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. In mondiale di calcio l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 4 minuti.
4: Buongiorno amici. Non sapete quanto sono dispiaciuto per la Germania, guarda. Buongiorno ancora e bentrovati, 7 e 4 minuti, Max Dupré con voi, tra poco daremo uno sguardo alla pagina sportiva, subito invece Ligabue, il giorno dei giorni.

0: Che sull'altopiano ci sono 19 gradi, però se è così ti raggiungo subito, lascio tutto, mollo la città e vengo sull'altopiano, dove tanti si sono dati appuntamento tra l'altro per passare le vacanze. La stagione turistica è già ben che iniziata. Un saluto a quanti scelgono la montagna perché sono appassionati di montagna, ma anche godono di temperature più apprezzabili, specialmente quando ci sono periodi prolungati di caldo come quello che stiamo vivendo in pianura. Ben trovati. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, alla quale qualcuno di voi ha scritto indicando la temperatura. Siamo intorno ai 24-26 gradi, 27 in talune occasioni, ma siamo destinati a vedere numeri più importanti durante la giornata. Una cosa da non dimenticare, e ce lo ricordavano anche ieri sera in televisione, per i nostri amici animali, attenzione a portarli a passeggio, perché se noi soffriamo il caldo, loro ancora di più, e poi quando sono alle prese con l'asfalto devono fare veramente devono fare fatica, molta fatica, visto che le temperature sull'asfalto sono piuttosto alte. Le hanno misurate durante un servizio in televisione ed erano arrivati a 63-65 gradi, quindi insomma, o mettete le scarpe e le ciabatte al cane che portate a passeggio, oppure insomma è meglio se lo tenete in braccio o non lo fate proprio circolare sull'asfalto bollente di questi giorni.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Beh, in questo caso, per quanto riguarda Tiziano Ferro, altro che lo stadio, gli stadi pieni di una tournée di grandissimo successo in Italia in questo periodo. Bravo Tiziano. 9:19, buona mattinata, che caldo, tra pochissimo aggiorniamo la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. Ci arriviamo anche grazie alla nuova canzone di Arisa, Rugiada.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate delle code tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste, un altro incidente provoca incolonnamenti tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza per chi viaggia verso Venezia. Mentre per traffico intenso si registrano code sul tratto Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 in entrambi i casi in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, Bam bam bambina, una delle canzoni di quest'estate su Radio Padova. E adesso parliamo di una tendenza che si sta sviluppando sui social e su internet in generale nel sud-est asiatico, ma che molto probabilmente arriverà anche da noi, cioè comprare senza comprare. Di cosa si tratta? Lo definiscono effetto dopamine sites. Sfogliare ad esempio il menu di un ristorante, scegliere un piatto, aggiungerlo al carrello, tutto questo sul proprio smartphone, seguire in tempo reale il tragitto del rider sulla mappa e attendere la consegna, con una differenza fondamentale: il cibo o comunque quello che si compra non arriverà mai. Qualcuno dice: cos'è, una provocazione, stiamo impazziti? Ma questo qua è uno dei fenomeni digitali più curiosi emersi negli ultimi mesi. Stanno riscuotendo successo crescente soprattutto tra i giovani, e sono piattaforme che simulano esperienze quotidiane, però alla fine non accade niente di reale. Da tempo psicologi e neuroscienziati spiegano che la dopamina non viene rilasciata soltanto quando otteniamo una ricompensa, ma soprattutto quando la anticipiamo. È un meccanismo che alimenta l'attesa, il desiderio, la ricerca, e dopamine sites sembrano essere costruiti esattamente proprio su questo principio: offrire la gratificazione dell'aspettativa, eliminando però il momento finale, quello in cui il desiderio dovrebbe trasformarsi in realtà, e soprattutto anche il momento in cui vanno a prosciugare la carta di credito, nel senso che tu stai là per mezz'ora, un'ora, fai finta di comprarti una casa, una macchina, fai finta di comprare semplicemente del cibo, poi tutto questo non accadrà, ma nel frattempo il tuo cervello ha sognato, sei stato bene. Qualcuno dice che questo sia un male, qualcuno dice che questo sia un bene, gli effetti da un punto di vista e dall'altro ancora non li conosciamo. Sta di fatto, insomma, che questo fenomeno si sta allargando sempre di più. Fare finta di fare qualcosa sul web per farci stare bene almeno in quel momento. Ma buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, musica nuova, Jovanotti e Alfa, e questo è Buon Vento.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova, le bellissime.

Scatenata al concerto di Max Pezzali con la maglietta della nazionale del Brasile. Laura Pausini su Radio Padova, il ritorno da te ha concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e questa l'ha fatta e come, ma fa anche il nostro presente perché fa sempre un piacere riascoltarla. Benvenuti da Luca Lazzari, prima dell'appuntamento con l'informazione anche Clara e San Giovanni, questa è Le Ragazze.

0: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Prix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Nella notte la guerra tra Russia e Ucraina ha registrato un'altra escalation. Kherson e Sumy sono state colpite da nuovi raid russi, mentre Kiev sostiene di aver centrato raffinerie e infrastrutture energetiche in territorio russo e soprattutto in Crimea, dove la penisola occupata sarebbe alle prese con interruzione di corrente e mancanza di carburante. L'ondata di calore continua a stringere l'Italia. Oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Delle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi. Il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Canzone cantata anche da Loredana Bertè, scritta da Ivano Fossati, l'originale dedicato su Radio Padova alle 10:06. Buona giornata a tutti, da Luca Lazzari, tre canzoni in fila, adesso la prima è la nuova di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

Lia, ciao Cri, Paola Iezzi, stessa direzione, canzone nuova per questa estate 2026, ma devo dire che Paola ultimamente non sbaglia assolutamente un colpo. Adesso per continuare a farvi compagnia arrivano Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

0: Ah, eccoli là, e Wello insieme a Natatangelo alle 13:17 minuti. Ancora ben trovate, ben trovati. Buon pranzo da tutti noi di Radio Padova Ritmo Italiano. Un tuffo nel passato adesso per tutti voi, Daniele Silvestri con La Paranza. Questa la cantiamo insieme, però.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza. Era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza. Paranza, paranza.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: anche di Radio Padova Ritmo Italiano. Buona domenica di Antonello Venditti. Era il 1979. Adesso vi voglio invece raccontare una cosa che appena mi è capitata tra le mani. Ho detto, questa la devo raccontare sicuramente alle amiche e agli amici di Radio Padova. Per contrastare i cambiamenti climatici e fermare la desertificazione bisogna piantare gli alberi. La pensa così la Cina, che praticamente si ritrova a creare pian piano, già dal 1978, quella che ormai chiamano tutti la Grande Muraglia Verde. La Cina vuole piantare 100 miliardi di alberi per fermare il deserto. Una grandissima opera praticamente, che si estende su 13 province per un totale di oltre 4 milioni di chilometri quadrati. Il termine di questo progetto è a breve, perché comunque è previsto per il 2050, conoscendo i cinesi sicuramente riescono anche l'anno prima a finirla, e dentro tale data verranno piantati, come dicevo, 100 miliardi di alberi lungo una cintura che ha una lunghezza di circa 4500 chilometri, per una larghezza che in alcuni punti arriva addirittura al chilometro. La Grande Muraglia Verde servirà, e serve già adesso, per bloccare l'erosione del suolo, combattere il cambiamento climatico e arginare l'avanzata del deserto del Gobi, anzi deserti del Gobi e il Taklamakan, proteggendo fattorie, villaggi, strade e ferrovie. Secondo alcune ricerche, entro il 2100 metà della superficie terrestre verrà ricoperta da terre aride, quindi loro sono già corsi ai ripari, e a beneficiarli tra l'altro saranno anche i terreni agricoli, protetti dalla sabbia delle dune e dunque più produttivi grazie anche alla maggiore frequenza delle precipitazioni dovuta alla sua all'aumento dell'umidità grazie alle piante. Insomma, devo dire che è un progetto veramente pazzesco, 100 miliardi di alberi, un progetto che è iniziato già nel 1978, anche perché se continua così, sempre meno acqua per questo pianeta, i deserti ovviamente prenderanno tutto lo spazio possibile. E dopo buona domenica, visto che ho serato che il nostro programmatore musicale si diverte spesso e volentieri a incrociare i titoli, arriva buona cattiva sorte, Tiziano Ferro.
1: Agli occhi di tuo

Eros Ramazzotti. Se volete parlare con noi di Radio Padova, voi sapete che ogni momento è buono, basta usare il 328 319 8000, che è il numero che vi permette non solo di mandare messaggi scritti, ma anche messaggi vocali, le foto, quello che state mangiando, dove siete, cosa c'è intorno a voi. Adesso Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: guardano il treno che se ne va. Tommaso Paradiso, canzone che continua a essere ad altissima rotazione, come si dice in gergo, da quando l'abbiamo scoperta all'ultima edizione del festival. E parlando di canzoni che ci piacciono veramente tanto, preparatevi perché stiamo per scodellare le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

con Biagio Antonacci andiamo a concludere la tripletta delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Pazzo di lei, però nella versione remix. Il ciao Crisi con Giada da voi, vi do appuntamento ovviamente alla prossima settimana, lunedì sempre a mezzogiorno, per un nuovo ciao Cri. Adesso arriva Flamenco Paranoia, la nuova di Samurai J, e a breve per tutti voi Made in Italy. Don't

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Cabana con Irama, beh, particolarmente estiva la sua nuova canzone. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, e comincia qui il nostro appuntamento di oggi, giornata di preludio al fine settimana in quanto venerdì, e noi cominciamo dalle tre canzoni in fila, così come del resto è consono alle nostre abitudini. La prima è di Achille Lauro, si intitola Comuni Immortali.
1: Tre canzoni in fila.

presto per l'happy hour, ma va bene lo stesso. Era Ligabue su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila, un appuntamento che torna inevitabilmente rinnovato tra meno di un'ora. La nuova di Salda Vinci, poesia.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Sono

0: solo alla Prix tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, risolto l'incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, permangono code sia pur in smaltimento per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia, sempre sulla A4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest, nel tratto di competenze di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. Ancora A4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 17 di domenica 28 giugno. A Sirmione resterà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia per lavori. Nei medesimi orari sarà chiuso anche lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Beh, abbiamo dato una notevole accelerata a questo nostro pomeriggio su Radio Padova, Ritmo Italiano. Negramaro era Mentre tutto scorre.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: E così noi andiamo ad arricchire questa giornata vicinissima al fine settimana. Vi parlo di questa bella estate, la tua estate al mare, quella che ti aspetta alla Storia Beach di Sottomarina, una spiaggia pensata per vivere tra relax, sport e divertimento. Campi da beach tennis e beach volley per divertirti con i tuoi amici. E poi rilassati nell'area adulti con servizi e comfort dedicati. C'è anche l'area dog friendly attrezzata per accogliere il tuo amico a quattro zampe. Piscina acqua wellness con idromassaggi. E poi, quando arriva la sera, il divertimento continua al Village, il parco giochi per tutta la famiglia. E quindi prenota ora il tuo pacchetto al centroastoria.it. Ma nel frattempo noi due ingressi li regaliamo da questo momento al più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000 per una bella giornata alla Storia Beach di Sottomarina.

0: piace questa musica?
1: Wrecking ball dancing down the hallway. You're holding your shoes, wearing my shade.
0: Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: I know forever is forever and it will never end.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Learn a lot about living and a little about love.
0: Radio Padova Country.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

Prega, comanda, color. Beh, questa è fin troppo facile e scontata, però è venerdì. Siate bravi e concedetemelo. Francesca Michielin su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro Buon Pomeriggio. Anche la nuova canzone di Raff, Pazzi, stupidi ragazzi. Prima di...

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
1: Ragazzi, siete pronti?
6: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
7: E che i pinguini sono fedeli?
1: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela. Il giorno dopo i devastanti terremoti, dispersi sarebbero circa 50.000, almeno 235 morti, oltre 4.000 i feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000 persone. Tra queste, ha confermato la Farnesina, ci sarebbe un cittadino italo-venezuelano. Ho bisogno del vostro appoggio forte pubblico, si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistorio del suo pontificato, che si concluderà domani. Nell'occasione, nuovo monito del Papa contro ogni conflitto: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Entro in cella senza campare scuse di salute, perché ho la schiena dritta, la testa alta. Così al Corsera Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, in cui morirono 32 persone con 109 feriti. Gran parte dell'Europa nella morsa del caldo record, compresa l'Italia. Il picco tra domani e lunedì, da martedì dovrebbero abbassarsi le temperature. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Padova, Ritmo Italiano nel nostro pomeriggio di oggi, a precedere di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è La più bella del mondo di Rocco Hunt.
1: Tre canzoni in fila di

0: Tequila.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego, più e sotto.

per un milione, Boom da Bash su Radio Padova, Ritmo Italiano, così noi mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, amici. Sentiamo anche Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Questa è Sabato Sera.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La nuova canzone di Arisa che si intitola Rugiada, nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano, siete con Maurizio Modica così fino alle 17 e ormai siamo vicinissimi all'appuntamento a proposito di tennis con Wimbledon e il ritorno in campo di Jannik Sinner tra gli altri italiani. Musetti si è ritirato, purtroppo ancora non si è ripreso dall'infortunio degli internazionali di Roma, entra comunque in tabellone Matteo Berrettini, staremo un po' a vedere. Intanto con questa settimana si chiude la settimana di qualificazioni, poi da lunedì via con il primo turno, con i primi turni c'è anche il femminile, parlo naturalmente di Wimbledon. Sentiamo Fulminacci nei prossimi minuti, questa è

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Radio.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Ippi, ya, io però anche no. Titolo più lungo. Era J-Ax, la nuova canzone su Radio Padova, Ritmo Italiano, rapidi, andiamo verso le 4 e verso l'appuntamento con la nostra redazione che tra poco ci riporterà le ultime notizie. Intanto Cesare Cremonini, questa è Ragazze Facili.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: Vederci bene è uno stile di vita.
4: Ottiche Levia Padova, controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
3: Ottiche Levia, mettiamo a fuoco le tue emozioni in via Guizza a Padova.
5: Ragazzi, siete pronti?
6: Certo! Ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
7: E che i pinguini sono fedeli?
5: Si va al Tropicarium Park a Jesolo! Divertimento con tanti fantastici animali! Aperto tutti i giorni!

0: Radio Padova News.
1: Terremoto in Venezuela, sale a 589 il numero dei morti, 2.980 i feriti, oltre 50.000 le persone disperse. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, 100.000 euro per le urgenze. Tra domani e lunedì il picco dell'ondata di caldo record in Italia, nel weekend saranno 22 le città da bollino rosso. Martedì si prevede un calo delle temperature. Dopo la violazione della privacy nei mesi scorsi, ancora un attacco hacker colpisce migliaia di utenti di Trenitalia, seppur non password e credenziali dei pagamenti. Preoccupano le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni trafugate. Tennis, lunedì scatta Wimbledon, oggi il sorteggio. Sinner, campione in carica, come da tradizione debutta nel primo match sul centrale contro il serbo Kecmanovic. Formula 1 in Austria, nelle prime libere, miglior tempo di Kimi Antonelli davanti all'altra Mercedes di Russell, quinta la Ferrari di Hamilton. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.

0: tra quelli che in molti definirebbero tormentoni estivi, beh, sicuramente rientra questa di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Noi arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è la nuova di Biagio Antonacci, si intitola You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

Giuli e Coez, la loro collaborazione per quelli come me ci consente anche di chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova. Ritmo italiano, anche Saif, questa è Buona Domenica.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo un incidente sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione A4 in uscita a Porto Gruaro. Si verificano rallentamenti proprio qui in uscita a Porto Gruaro in direzione A4. Sulla A4 Venezia-Padova, code per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna, in direzione Milano tra Brescia Centro e Brescia Ovest. In direzione Milano ancora, rallentamenti con code per traffico tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Vi informo che questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Agosto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Per questo fine settimana c'è un bel appuntamento che vogliamo ricordarvi, che racconta il territorio nel modo più diretto possibile. Padernello a tavola, Padernello di Borgo San Giacomo, andiamo in provincia di Brescia, domenica 28 giugno. È una cena itinerante nel piccolo borgo rurale. Si passa tra una tappa all'altra, tra piatti tipici della bassa bresciana, prodotti di stagione e arrivo finale al castello di Padernello. La cosa bella è proprio la formula: non si resta seduti in un solo posto, si cammina, si assaggia, si attraversa il paese, lo si vive davvero. Informazione pratica: l'evento è a numero chiuso con prenotazione, quindi vi do queste dritte: tre turni, 19:30, 20 e 15, 21, da segnare quindi in agenda, manca poco, due giorni. Padernello a tavola, domenica 28 giugno a Padernello di Borgo San Giacomo, Brescia.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: 1978 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

e la tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Rosso Relativo, in chiusura c'era Tiziano Ferro, le 18:54 minuti. Tra poco anche un nuovo aggiornamento a cura della nostra redazione con le ultimissime dall'Italia e dal mondo. Rimanete con noi perché è arrivato anche il momento di sentire questa bellissima sua novità delle ultime settimane. Stasera è anche a Padova, Paola Iezzi, Stessa direzione.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
6: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
5: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
6: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
6: e su bissolocasa.com.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.
10: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
11: La disco italiana. La disco italiana by

0: Padova News.
1: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani partiti aiuti umanitari da 17 paesi. L'Europa stanzia 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda si è informato via mail i clienti colpiti chiedendo attenzione ai messaggi sospetti. Non sono stati coinvolti i dati degli account nelle informazioni dei pagamenti. Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari, e il sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale. Volkswagen, azienda automobilistica tedesca, accelera sulla riduzione dei costi, previsto un taglio fino a 100.000 posti di lavoro, dismissione di 4 stabilimenti. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, pesa l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%. Debole anche Wall Street, continua a scendere il prezzo del petrolio sotto i $70 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Ok, ah.
1: Notte poetica, Uelo e Anna Tatangelo, sono le 19:06, ormai buon weekend, ce lo possiamo anche dire, buon venerdì, questo weekend che arriva con tanta musica da ascoltare. Mi raccomando, rimanete sempre qui su Radio Padova, vi ricordo anche i nostri social per interagire con noi, cercateci su Facebook e Instagram Radio Padova Official, ogni giorno c'è un post ad hoc per voi. Adesso Giulie e 13 Pietro, ascoltiamo Qui tutti piangono.
2: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico. Di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Peyote, si titola Kodak, la sua nuova canzone. Siete su Radio Padova. A proposito di tempo e di istantanee, tra poco ce l'avremo la nostra istantanea, ma il tempo, quello meteorologico, ci collegheremo infatti con 3B Meteo e avremo Paolo Corazzon che ci dirà cosa succederà questo weekend. Ho paura che sarà da boccheggiare, va bene? Vi ricordate questa canzone 2006, Zero Assoluto, Svegliarsi la mattina? Arriverà.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
6: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Ragazzi, siete pronti?
7: Certo! Ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
8: E che i pinguini sono fedeli?
9: Si va al Tropicarium Park a Jesolo! Divertimento con tanti fantastici animali! Aperto tutti i giorni!
10: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Dalla nostra redazione un ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di venerdì. Segnala ancora per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e di competenza di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Est. Rallentamenti con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia a rilento in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la 57 tangenziale di Mestre. Anche sulla 57 tangenziale di Mestre si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova. Sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo avverrà la chiusura del tratto tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sempre sabato 27 giugno, in direzione Milano, dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo, il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico, una volta uscito a Verona Est, proseguirà fino alla rotatoria della Statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Come sempre vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:32 minuti, il momento più atteso con Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Bentornato, ciao Paolo.
2: Ma
1: eccoci.
2: Io non so se vi conviene ascoltare cosa sto per dirvi, ecco, sarà anche il momento più atteso, ma stavolta buonasera Franco, buonasera a tutti. E guarda, purtroppo il peggio deve ancora arrivare, un disastro. Allora, domani, domenica, lunedì e martedì sarà l'apice del caldo, si dice che la pianura veneta tocca i 40 gradi, esatto. Rovigo fa 40, Padova fa 38-39, quindi ci metti te, ma anche Vicenza, Verona, insomma, caldo dappertutto. Al mare c'è anche l'umidità del mare, quindi lì si sta meglio, per carità, però c'è anche l'umidità del mare, insomma. Si soffre un po' tutti, anche in montagna lo zero termico sale a 4600 metri, quindi caldo anche in montagna. E aspettiamo mercoledì dovrebbe arrivare aria più fresca, porterà dei temporali probabilmente, poi vi aggiorneremo, però insomma da mercoledì si dovrebbe respirare un po' di più, speriamo. Nel frattempo si suda e si soffre.
1: Va bene, io comunque ti ringrazio per questi aggiornamenti. Grazie a Paolo Corazzon di Trevi Meteo, buon weekend, ci sentiamo lunedì. Grazie, ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
5: Radio Padova! Stai ascoltando Radio Padova!

Vasco Rossi, vado al massimo, 19:45 minuti, memorabilia, pezzi all'asta non di Vasco Rossi ma di Lucio Battisti, tra questi anche due chitarre usate agli inizi della sua carriera, quando tutto stava ancora nascendo, no? Insieme agli strumenti ci sono anche lettere private scritte dalla madre durante gli spostamenti dagli anni 60, quando proprio Lucio Battisti suonava in Italia e all'estero con le sue prime formazioni. Insomma, una notizia che colpisce, no? Perché non parla solo appunto di oggetti memorabilia, come li abbiamo chiamati, no? ma di un artista prima proprio del grande mito, il ragazzo, la famiglia, i viaggi, le prime prove, la musica che stava per diventare davvero la storia della musica italiana. E adesso invece peschiamo in altri continenti, perché c'è la baciata di Sal da Vinci.

Marco Mengoni, Ircomi e Safe, ancora prima che lo conoscessimo bene dopo il suo Sanremo, era Sto bene al mare. Sono le 19:52 minuti, anche noi stiamo benissimo al mare, per chi già c'è naturalmente buona continuazione, grazie per essere sempre con noi, con la nostra musica che vi accompagna, soprattutto anche noi lo facciamo, capito, tra le 17 e le 20 questo programma, quindi è la fascia dell'aperitivo dove ci divertiamo sempre di più. Buon weekend a tutti voi, comunque ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Padova con il ritmo italiano che continua insieme a Madame Mama Non Mama. Ciao a tutti!

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Radio Padova News.
1: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani partiti aiuti umanitari da 17 paesi. Dall'Italia è decollato un aereo con 41 vigili del fuoco e operatori sanitari. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Leone XIV e i cardinali arrivati a Roma per il secondo concistorio del suo pontificato, dal Papa poi un nuovo monito contro ogni guerra.
2: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società.
1: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto, l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI. Si è costituito ieri dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone, oltre 100 i feriti. Soddisfazione dalle famiglie delle vittime, sentenza storica, l'aspettavamo da 17 anni. Mondiali di calcio, iniziano a delinearsi i 16esimi di finale, stasera nella notte italiana 6 gare, big match alle 21 Norvegia-Francia. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 in punto.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Stai ascoltando. Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimo.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.
3: Vieni.

0: Padova. Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: piace questa musica.
1: Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Mi fai stare bene, mi fai stare bene, di stare bene, non mi stanco mai.
0: Radio Padova Italia.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.